0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Fii ci Touba Ndam.
3: Jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi ànd ak Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. Kaddu gaa ngi bàyyeekoo fii ci île de Sardaigne, fii ci Kaliari, ci commune bu
4: Mor. Léegi ngeen baal ñu rek.
3: Mbolom
4: yi sëriñ bi tontu bokk yi ci seen kàddu yu rafet yi
3: ba
4: defee ci ñaaw jotaay bi yàgg na te moom
3: dafa nit ñu fàttali solo macha allah ñu weccante fa ay kalaat xalaat yu am solo
4: waaye bu ko defee sëriñ bi yeewi leen
3: sant
4: leen ñu daal di woyee incha allah
3: ci Kaliar yi ca Monseratu waaye ndey université bi am na ñeenti téeméer at waaye nag université bi nga xam ne ca la ñu demoon di ko seeti am na 2007 la woon kon xam naa ne dañuy ànd ak yéen sëriñ bi dalal gan ñi tontu leen su ko defee nag buñ demee mu doog a jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy communauté bi nga xam ne ñëpp ñëw nañ jigéen ñi xale yi mag ñi ndaw ñi kër sëriñ waa gaa ngi
4: fees mbooloo ma ñu déglu kon sëriñ bi
3: am
4: solo ak conseil
3: sëriñ bi di waaj tontu à Croix Rouge vraiment ren moom journée yi
4: ñu dem ñëpp
3: yaakaar naa mu ci gën a riche bu tay bi moom amul incha allah danañ leen nettali lépp lu fi rusee ci suba ba léegi nga xam ne biñ déclaré Cheikh Ahmadou Bamba
4: day am léegi
3: gor yàlla Cheikh Ahmadou Bamba mosa naa la woon waaye kër gi it moom moo ko fàggoon te jiital ci ay koparam loolu nag dox nañ ci ay jeego maire bi nga xam ne juróomi at a ngi fi saa bu gisee sëriñ bi day bég moo tax bi sëriñ bi ñëw dafa dem aéroport
4: mobilise
3: boolem service local yi muy gendarmerie muy police muy Croix Rouge ñoom ñëpp ñu ñëw teeru ju ko ambassadeur bu Sénégal nekk ci Rome ñëw aussi ànd ak sëriñ bi
4: on dem
3: bi jógee Rome
4: ànd ak sëriñ bi
3: fii ci
4: Kaliar
3: ànd ak ñun ci journée bi ki nga xam ne mooy Mourta Lalo ñëw
4: teewal fi commune bi Touba
3: Mourta Lalo dëgg-dëgg bi mu fi teewalee commune bi Touba it maire bi
4: la mission de la
3: procureurie jox ko ci turu Monserrato muy commune bi nga xam ne ñoo
4: bari xam nañ
3: ni jàpp bés bi di Cheikh
4: Mahamadou Bamba
3: yaakaar naa commune bi Touba war na bàyyi xel bu baax jour yi nga xam ne dañ ko déclaré Cheikh Mahamadou Bamba muy lu am solo kon sëñ Mourta Lalo
4: déglu
3: sëriñ bi rek mu tontu gàtt
4: ñi
3: ñu
4: ànd
3: bi nga xam ne tey ñu ngi fii ci Monserrato
4: dana yéen
3: waa Croix Rouge waaye sëriñ bi dina leen tontu
4: à l' émission de l' aéroport
1: ba tey
4: fii noo doo ji les autorités communales les la corotéros la police municipale sono sempre con noi jada na ko leen sa aéroport sin à nostra sede
1: lim wax tamit ci wàllu seen taxawaay ci àdduna wàllu seen taxawaay ci fii loolu mooy loo xam ne yëf yi humanisme la
4: per quoi lo per quello qua detto per quanto riguarda l'impegno della Croce Rossa del lavoro del nobilissimo lavoro che stanno svolgendo questo rispecchia l'umanità
1: mission boo xam ne nag lépp ci nit la jëm
4: una mission che tutto devoluta all'essere umano
1: ci lu ko may jàmm ci lu ko teg ci yoon
4: per tutelare la sua pace per metterlo sulla retta via
1: loolu day mission boo xam ne du ñëpp ko man
4: et una mission qui est non adapté à tutti
1: bokk na ci li nga xam ne moo ci gën a am solo
4: dans les causes plus importantes vos solitaire
1: mooy nga am tolérance wante nga am xol bu rafet wante nga am ak muñ aussi
4: avoir un bon corps avoir la patience mais anque de la tolérance
1: loolu dafa bokk qualité yoo xam ne bu ko nit amee
4: sonn qualité qui di koy c' est la personne qui l'a
1: bu nekkee ci àdduna dina metti waaye dafay nekk loo xam ne mooy nekk bu am njëriñ
4: bon et c'est pas avec des problèmes de la vie tellement et propre l' esprit sens de la vie ta
1: kon su nekkee fi ñun ñu nekk fi di ay gan
4: se siamo arrivati noi et c'est nos extranieri et extrani questa terre
1: ki diñ ko waxee gan wante gan boo xam ne tamit jàpp ba dëkkam dëkk la jàppe boppam ndax yéen ñi ko dalal yéen a ko jàppe ko dëkk
4: extranieri modo de dire parce que vraiment ci siamo radicati siamo ben intégrati la société que ñu non sommes plus extranieri facciamo partie grande de la société
1: loolu rek dafa doy ci loo xam ne képp koo ko defal mënatul am lenn lum la fay lu dul jéem a xool nan lay def ba yow coono boobu nga nekk ci moom ak la nga xam ne moom ngay xool ci moom doo gis lu wóote ak loolu
4: ja e una marque di considérazione quindi noi voy avec cette date altitana de la différence savete accorti bene quindi noi dobbiamo comportarci in modo tale da poter proprio meritare questa considérazione
1: yéen ni ngeen di doxe nga xam ne mooy fexe ba nit nekk ci jàmm yéen itam ñu ngi leen di ñaanal yàlla may leen jàmm
4: voy bi de adopérate pour que les personnes siennent une pace ini torno noi prediamo che Dio vi dia la pace
1: ndax koo xam ne waxtu wu ne jekk na pour bu nit nekkee ci coono wala lu koy lor
4: una persona che è sempre disposta ad aiutare le persone quando sono in bisogno, quando sono in pericolo. A volte mettono in pericolo, a volte mettendo in repentaglio la propria vita per tutelare quelle degli altri. Queste persone sono persone per bene e poi non è dato a tutti di compiere questo, di svolgere questo compito.
1: Con l'incimante moi danan jema def lepp lo xamne tono bobu dana ci ñom bu ci do ngeen ko ci dess.
4: Quindi faremo di tutti per non recargli, per non destare preoccupazioni o problemi.
1: E non lol taxu leena jop moy nopal way ñun danan jema xol luñu mëna def rek ba luy tax ngeen sonu duñ ko def ndax lol dafa def dafa bokk non tamit ci lañ wara def lu tuntu dañu jëm ko fay donte mënu ñu fay lolu.
4: Per meritare questa considerazione noi faremo tutto ciò che sarà possibile per farvi faticare meno, per destarvi meno preoccupazioni.
1: Ngeen ñaanal yentume yalla sammu len ba nga xamni dara du luy lor yentum ni ngeen ko bañale nit yalla dem lu len ba yentum bu ngeen ko am tane ak seen njabot.
4: Per esempio, signor, on di potente di proprio mettervi sulla sua ala protettrice voi e le vostre famiglie.
1: Deug nañ wax yu rafet yu wax yépp ak ñi nga xamni moy ñi mu andal ñi ngi leen di ñaanal di leen sant sama tour et tour ambassadeur wat tour communauté sénégalaise bi.
4: Rinnovo i saluti e i ringraziamenti con tutti i presenti, signor Vittorino e tutti i membri della Croce Rossa che da ieri sono giunti qua. Vi ringrazio di cuore a nome mio, a nome di tutta la comunità senegalese, ma a nome della rappresentanza diplomatica presso il Quirinale, Sua Eccellenza Ngor
1: Ndiaye.
4: Abbiamo visto che da quando siamo arrivati qua, da ieri non vi siete mai seduti, vi siete soltanto seduti attorno a questo tavolo per parlare, e questo per noi ci va dritto nel cuore, e poi ricordo l'impegno che ti mettete, e questo ci va dritto nel cuore, ancora una volta grazie.
1: Di noi bubahna consil Gabriel, momentum di costruire di noi buramperum.
4: Un caloroso saluto con la dovuta deferenza all'avvocato Consolo onorario del Senegal, Gabriele Marogno, al suo compagno Alessandro.
1: Dico sante ba, dico massaw ndax dembu bi muy ñew wax na ni dafa am sopp yoon yi dalu wëlbeuti ko war ñew téwul mu ñew lool tamit ñi ngi ko ci massaw bu baaxa baax dico ñaanal Yalla mu mussal ko ci loolu.
4: Ci siamo molto vicino perché ieri quando ci hanno detto che mentre stavi cercando di raggiungere italiani hai avuto un traffico che ti è dispiaciuto tantissimo, nonostante quello che poteva anche essere proprio un contrattempo per stare a casa, ci hai tenuto a essere qua e questo per noi è molto importante.
1: Bu fe contene bo ñekone demit ñun dañu jema def tout pour ñew fofu pour sertu le.
4: Anche se con questo problema tu fossi ritornata a casa, noi avremmo preso la briga di venire sino a Cagliari per testimoniare la nostra vicinanza.
1: Mom nak liñ ci wax mom dañ ko jappé pour sunu sœur, sunu ko xamné sunu mbokk la.
4: Noi la consideriamo come la nostra sorella, una parente.
1: Ndax bañ fi dalé ñew légui yag na légui man ñaar fukki at bo ba légui suñ ñëwé day bay leppam ta xam ngeen ni consul du ko yey fay lepp lu muy def da koy def non rek ci moy indi bopam ci autom amul dara lañ koy fay lepp lu ciona fofu bañ fa daan dem ci autorité tamit moy and ak ñun dem ci kessoray yi lepp lu fay problème buñu massa dem diko régler day and ak ñun ci defin wo xamne duñ dañ ko xol waye duñ yëk ci bopam duñ yëk ci mom ne ki sonu na wala migi mani matériel li and ci mom.
4: Salutiamo il suo impegno da quasi più di 20 anni, tutte le volte che presenziamo questa ricorrenza lei è con noi. Quando capitava di essere a Cagliari ci accompagnava in tutte le visite che facevamo presso le autorità, al prefetto, al sindaco, alle autorità, alla questura, era sempre lì e sappiamo che l'incarica che ricopre è proprio a titolo benevolo, non è pagata.
1: Wa di sante tamit Alessandro bi nga xam mom te moy borom jëkëram wante mom itam toujours day nekk ci mom duñ am benn jafé bo xamné dana ko dem lu metti da koy add ak mom bobu tamit ñu koy féliciter bu baax.
4: Il ringraziamenti vanno anche suo compagno Alessandro che sempre a fianco della Gabriella che è proprio la spalla sorella su cui si appoggia per poter lavorare bene, quindi un altro ringraziamento anche ad Alessandro.
1: Ñu di ko xamal rek né communauté bi tamit xam nañ li ngay def ci ñom ndax
4: la communauté est consciente de quello che sta facendo per lei.
1: ndax lu bari dana ko jankontel ci lo xamné dana ko bëgg sax ñu diko doxé ci yenn arame ndax mu bëgg ko yombal liggéey bi waye lég lég day jafé ci mom waye du feñ ci mom du ko feñal tamit ci jëfëm wala ci waxam
4: avol télé mais les difficultés que possono obstaculare lo svolgimento del suo lavoro può essere talmente tanto magari un po' duro ma non lo fa neanche vedere perché ha questo cuore aperto per aiutare i fratelli e questo è proprio importante importantissimo
1: con ogni cognale ma mettiamo diamo diamo diamo
4: gli auguriamo la pace a lei e alla sua famiglia
1: dico che non devo fare come se ne gale in ogni tempo di cogliate come
4: come come ha detto lei anche lei la comunità senegalese la considera come una sorella come una parente e ricambiano la considerazione nei tuoi confronti preghiamo per lei e la sua famiglia ti ringraziamo ancora una volta e ti auguriamo di rientrare a Sassari sana e salva grazie mille
3: wala kaddu yoy la serigne bi don yekati mu jëm ci
4: gannaaw
3: bu mu tonto wa croix rouge ndax ñoo ñëk jël kaddu
4: après ci jëm tanti sama ci kon di jaar da pour vous dites serigne da yéne na ci encore sé do la
3: bay
4: di
3: faral di def
4: bo ay gan
3: day waxtaan ak ñoom yewi le su ko defé ñu dess entre sénégalais waxtaan ci sunu biir lolu yaakar na né
4: a sen ki tanto l'appel l'opéré
3: volontaire inshallah ci karam tuddi rek dinañ and ak yeen fi ci sax day ña ci commune du Monserrato ci journée Cheikh Ahmad Bamba Dey bi nga xamné dañu yandu ci commune ba vraiment conseil municipal bi yeb dañu ñew opposition bi comme pouvoir bi waye li ci gëna am solo dimanche la waye xamnañ ne bës bi dafa sacré drapeau Sénégal lañu tak ci buntu ba moy mandargal né déjà tay bës bi mom bësu Sénégal la waye cadeau yu fa jip aussi muy ay cadeau yu am solo waxna len légui aussi particularité bi Murtada Do mi nga xamné adjoint et maire la dañu ko ko présenter nako ki kat adjoint maire la bu Touba fi serigne bi joggé mu contane ci lol du yok mom yëkëti ben cadeau jox ko ci touru Montserrat lolou dafa doon lu am solo moy liñuy faral di wax rek am nañ juroomi bëss yo xamné commune bu Touba yaakar na né mo wara piloter bëss yoyu ñew and ak commune yi nga xamné ño décret journée Cheikh Ahmad Bamba Dey té Cheikh Ahmad Bamba dëkkëm bi di Touba ñu and ak mom am ay partenariat yo xamné dina indi développement dina indi coopération yo xamné dana yok dëkk ba ci fann yépp nak parce que am nañu moyen yoyu am nañu commission yo xamné ni commission yi commission décentralisée la yoyu yaakar na né dina bax liste Murtala lo def ñew féké ci journée Cheikh Ahmad Bamba Dey bi fi ci Monserrato yaakar na né journée ñëriñ ndax maire bi ci jëmmé bopam vraiment amna mbékté lool ci dalal ko waye amna mbékté it ci li nga xamné ni mom moy raay bi nga xamné yëkëti na jox la ko ci garam tuti dand ak yeen ak señ bi ak wa Monserrato
0: té comme ni nga ko xamé fu mois de juin djubé ba ba ngay ñëw bay dem sen ité moy bis bi nga xamné Touba yi ñoko may Serigne Touba Touba tortoli waaw Touba tortoli tam ñi fi manal il bepp rek ñi ngi fi biñu ñëwé itam dañ fay fekk Sénégal comme ni mako doon wax parce que ñi représenter daïra khadiria wa ngouran wa ndiassan ñepp ñi ngi fi ci waawon ñi leen représenter Modou Sar ak délégation ñepp ñew nañ ñi représenter layen ñi ngi fi kon dama lay wax né sëriñ bi Sénégal ñoo la tontu ñoo fi ñew contane lool di la téru ni la doon téréw ñoñu itam ñi ngi nuyu ambassadeur di la dalal excellence ñi ngi lay sante bu baax ndax bima ne la serigne bi kat neena bis yi ñu yëgal lako waye ginaaw bi avant ngay nek ambassadeur kat yow da nga bok ci kër gi nga rafet lu ko lol ne ma ren dey fasna yene don na dem fenen waye ko ñepp lañ fi nekkal dina ñew Sardegna dembu ba legi ya andak ambassadeur ya andak Seigne Bi Touba la dispoli yena anderom ba ñew bobo ba legi togu len biñu xeye suba dem nañ ci commune ba Serigne Bet bu fay dem du dara ludul deglu autorité yi ci nu communauté bi nek tay deg na lu rafet lol lu am solo lu dal xel ci sénégalais ndax lolou mom moko gëna intéressé bala ñew di dajé ak nit ñi dem ci autorité bañ wax ko digënté bimu fi ñëwé ba bimu dégg ci waté ñun ñi kat ñu ñuy comporté wo ak ñu ñuy doxé ci seen digënté lolou ragal naané tay bu doon examen ragal naané tay jall nan ndax téwé séré nañ ñu séré fu rafet lo xamni ci ñi jarna luñ doon def ci lu baax bu né ben ñu def ko fukk ndax lolou rek mo am solo lolou bimu koy wax and na ki nga xamni mo fi représenter Sénégal ci Italie muy ambassadeur son excellence Ngor Ndiaye soxna si di Gabriel Maronja mom moy consul du Sénégal bi nek sa seul bimu ko déggé chaque fois buñ ko ko waxé programme bi ñokoy dox and ko mom demb bi mi ñew da amone fas yene ñew dajé ak señ bi ci aéroport yalla def ñu doxé ba xajal ñu mbëk auto mu déllu waat sa seri ba ag wutaat auto ñew fanan ci fi ndax ñor gu ko señ bi ñor gu ko sénégalais ñor gu ko bis bi ñor kon Gabriela grazie ñi ngi lay sante bu baaxa baaxa baax té chaque année da ngay fexé ba ñew fi ñi ngi koy défé le président de la Croix Rouge comme ni ngeen ko gissé ren ñew na dafa naroon saxa indi matériel am yépp wayé tay biñu démé université gis nañ né dañu amone yenen programme lolo tax ñu sédélé wu ñi ñew fi ñi ñew fé ndax ñepp xam nañ Croix Rouge bi muy dox xam nañ Croix Rouge ñi dimbalé nit ñi bari na ñu nekk fi ci ñun ño xamné ci ñi xam nañ exactement fuñ né ak lu ñuy def ñi ngi leen di sante bu baax te di leen gëreum kon sëriñ bi lool rek la bëggona wax ci dalal délégation bi té di la xamal né rek comme niñ la waxoon ñun ñëpp ay soldat lañ ñun ñëpp ay ministre lañ gouvernement bobu nak ki nga xamné mom mo fexé bam am ñun ñëpp ñuy wax né fuñu tollu bala no commencé di doon ngor moy ñun ñëpp ñu né li tuba bi di def minute de silence ñu fatali gor yalla Cheikh Mohamedou Moutara ndax 1991 bi fi ñew kenn invité wu 1991 bi mi ñew kenn xamul ban mission la doon bim ñewé lim wax modi né dama leen di sante dé ngeen fexé ba yeen ñi fi nek bu leen fi nek mukk ba dem té bayyi lu leen fi defalu leen fi dara l'islam kon and leen ngir yalla japp leen ci boomu siratal mustaqima kenn ku nek jëm la nga man nga def ci jël ci sa poste def ci bu ngeen démé ba gis ay bëreub def ko ci lolu bëreub yoyu mu tudon kër Seigne Touba gi légui am nañ ci 24 kër Seigne Touba mbolo mi yeen ñepp xam nañ ne takku na dajé na liñ ci def tay ji dañ daan tok nit wañé ko fi ñu am problème bu jafé fi ne ni ban démé ba limu waxoon ñu dégg ko légui na da ragal na ni suñ compte gi légui mu tollu ci 100000 euros ni wax ne kenn ku nek war nga ci bok ndax kenn bëgguko waye kenn xamul kañ lay amé ak fu muy amé leneen li nek ci lu rafetante suñu digënté lepp atam sëriñ bi ñi ngi koy dox di dimbalenté ku nek ci hôpital ba nga lay sét keneen ko xamni ci am nga problème ñu jéema xam fa nga nek dimbali la lool rek moy mission Seigne Mourtala bari na ay tomb yu bari yo xamni ci ni damay wax Seigne Mourtala Amar ne ko yow témoin nga ci ndax bu ko señ bi daan wax yow ya ko doon jotti kon li dong mo taxone wutulon dara pour mom wutulon dara pour kenn ko xamne ci ni dañ ko ko doon tuddu ndax lam daan wax l'islam rek ko ñoron ak mbolo mi kon mi ngoy sante bu baax diko gëreum señ bi ya tam bi nga ñëwé mu daal di tek rek ca kaw dox di dem yobbu ko fa nga xamne seigne mout la bayyi won nako fa mu yobbu ko fu gëna sori lool ndax xamna ñom cheikh ak ñeneen gëna ñu dem ci ci réalisation yi nga xamne seigne bi mi ngi koy def Sénégal lo xamne ci ñu def ko dara luddul askan wa gisuko dara pourul nit ñi seigne bi no ngi lay delo di la dalal bis delal ambassadeur ak ñeneen ñi ci dess ñepp ma jox cadeau gi waaw ma jox cadeau bi di len wax itam ne ren dano am lu am solo parce que tay del ci wat na nan melone bu jeuk 1991 ban dajé ci 209 tax ci le ñom ñi tay ñi ngi may dégg bu seigne mortala daan ñew Seigne Martala da ñew dañuy Baye Moussa Diop mi bu massa ni joge fi serigne bi mom lañu gis tay mu tok mu ñu jog bu naan mas ni bari fi bu daaw fele kenn mënu ko tey tax ci le ñom ñi kenn ku ne da nga daan ñak to fi legui danaka man nañ ne ñoy suñu retraité bobu ba legui nak ñu and ko la di cheikh bey mo doon suñu porte-parole serigne modou lo moro daan and ak seigne modou cham mi Seigne Modou Cham comme ni ngeen ko xamé jamia ba nga xamné mo nek ci Brescia ñuy organiser 8 juin Modou mi légui mom moko jité Modou mi nek yalla da def coïncidence ndax tay bu doon joueur football tay ñun ci licence am ñun dañ ci am ndax ndigal li yalla da fa def yalla def mu fekk ko fi kon mom bu doon parti politique dama nan fi le jëk milité nek ci secrétariat bi ba yalla def mu joge fi dem continent legui mom mo jité jamia ba ren mu ne day ñew fi fekk fi wa noru gam dan andal seigne modou ñoo ñepp bu daan ñew nak bay bara jang nga xamne mom da lan wax bu seigne bi day ñew day ñun ñepp nañ bayyi li nga xamne mom lañu def ndax seigne du mom kuko liggéeyal mu fay la boko jogu defarale ker mu fay la guddi bay bara jang mom itam mag la delu na Sénégal fum tollu fi ñu war ko ñaanal bu baaxa baax jam gaja ga nga xamne mom mo nekkon secrétariat bi nga xamne man ak mbay mbay ño topone ci mom ño ñepp ñoy ñi nga xamne yalla mayon na leen chance ba doomi Serigne Touba naan leen defal leen ma nangam dindil leen nangam kon lolu chance la bo xamne ci fi nekk ni kenn mënatu ko am no ngi ñaanal ñepp di sante bu baax président Mubarak heure bi mi ngi fi wom waye comme ni ngeen ko xamé magam dafa wañéku bu dem Sénégal demb bi mako joté ma ngay joggé Thiès dem Gossas don wax ñu wax ko sëriñ bi ñu ñaanal ko bu baax té ñu xamné néna fuñ tollu ni nga and ak ñun di liggéey bi té di ñaan kenn ku nekk lu ci def yaal na la yalla fulal lako ndax liggéeyal Serigne Touba mom bénéfice rek la kon jërë ngeen jëf no ngi leen di sant bu baaxa baax té di leen gëreë
5: jerejef papa abdou assalamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu di leen ziaré di leen jaajeufal bu baax di leen nuyu ak mbolom mi serigne yandal serigne abdou ahad mom cheikh mahamoudou mutada serigne mutada amar alfa serigne mor farouma serigne mutada lo nek adjoint maire bu touba ak journaliste cheikh amar mi yoré ecap tv ak ki nga xamné moy papa fara ñing président youssou yoniko chaque année muy couvrir tournée bi ak sen ndong bi Mam Mor Diouf ak Seigne Bamba Thioune ñom ñep ñoo la ñu kon ñu ngi leen di jaajeufal baaxa baax xamna ngeen dëkkante ak waxtu am ñoo xam dañuy ñëpp bu sore sori xamna ci jox cadeau yi suñu gan ñi fi nek muy Vittorino de la Croce Rossa de la Croce Rossa italiana non possédersi dopo di lui interviene l'avvocato Gabriella suñu noppé nak Serigne bi tontu leen libéré leen comme mom dañoo jëm fu sori bu ko defé inshallah nak ñu soga jox cadeau ambassadeur baye imam dalal señ bi ñu jox ambassadeur señ bi defal lu ñaan defal digal ñu ñaanal

0: Bonsoir à vous, signor ambasciatore, signor rettore dell'università.
1: Io, monsieur l'ambassadeur, rettore dell'università.
0: Signora console onoraria per la Sardegna.
1: Madame la console honoraire du Sénégal à Sassari.
0: Siamo veramente onorati.
1: Contandagnolol.
0: Come Croce Rossa italiana.
1: O Croix Rouge italienne.
0: E anche emozionati. Di essere presenti qua insieme a voi già in queste giornate importanti, importanti per voi ma anche per noi, in questi giorni particolari di vostra presenza, momento della preghiera, al momento istituzionale. È una storia antica che ci vede vicini già dai primi anni 2000. E questo grazie al vostro fratello, nostro fratello
1: Abdou,
0: quale già dai primi anni 2000 abbiamo iniziato a collaborare per il bene della comunità e delle comunità. Signor ambasciatore, non soltanto per la quotidianità, ma anche per attività di formazione e di sviluppo, per il futuro. Tanto è vero che grazie a Abdou nel 2004 abbiamo fatto una missione a Dakar che ci ha consentito di compiere maggiormente quella che è un'esperienza per condividere la vostra quotidianità, i vostri problemi. Da questo punto di vista, negli anni, proprio insieme ad
1: Abdou,
0: abbiamo programmato dei progetti, soprattutto in ambito sanitario e di formazione, che ci ha portato anche ad una potenziale organizzazione di formazione nel pronto soccorso. Nelle visite mediche ordinarie, pensando anche a realizzare, addirittura, io mi ricordo molto bene, un ambulatorio mobile. Che potesse dare delle risposte ai bisogni in alcuni vostri villaggi. Ma la cosa più importante che abbiamo pensato e che vorremmo fare già da oggi qui da noi, affiancarvi e affiancarci da parte vostra nella formazione come volontari di Croce Rossa, seguendo un percorso di formazione sanitaria e non solo, di formazione umanitaria e non solo. Sapete bene che Croce Rossa Italiana e anche quell'associazione che lavora fortemente per i migranti, per coloro che chiedono un rifugio, chiedono asilo, chiedono aiuto fraterno. Da
1: 162 anni.
0: Con imparzialità, con neutralità, con approccio professionale, ma col cuore. Il cuore che pulsa in noi, in voi, e in tutti i popoli.